0: Carolina.
1: Transmite CW1, Radio Colonia, AM550. La radio del Río de la Plata. Escúchanos online. www.radiocolonia.com. Seguinos en Twitter. Arroba Colonia AM550. Seguinos en Instagram, Radio Colonia. Comunicate con nosotros. 11-2660-0550. Transmite CW1, Radio Colonia, AM550. La radio del Río de la Plata.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarai?

0: Rafi Pina.
1: Transmite CW1 Radio Colonia AM 550. La radio del Río de la Plata. Escúchanos online. www.radiocolonia.com. Síguenos en Twitter. Arroba Colonia AM 550. Síguenos en Instagram, Radio Colonia. Comunicate con nosotros. 11-2660-0550. Transmite CW1 Radio Colonia AM 550. La radio del Río de la Plata.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?